Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Adesso voglio sentirmi amata. Amata a voce alta in ogni palpito, senza limiti, respirata e urlata al mondo con tutto il fiato di una vita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: È amore quando chi ti rende la più felice al mondo e chi ti rende la più triste al mondo sono la stessa persona.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suonata.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore a distanza è come la sfida più grande della vita. Ma quello che soffrirà tra i due sarà chi ci ha creduto davvero.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

Bentrovati all'appuntamento con Le Stelle di Branco. È mercoledì 17 giugno 2026. Ariete, riceverete oggi, attenzione, una informazione riservata, probabilmente in serata, quando la luna sarà già vicina al leone. Emozionante momento per l'amore. Toro, chiarite nel matrimonio le cose già in mattinata per avere poi la serata libera. Gemelli, per quanto riguarda l'amore, beh, non devo essere io a dirvi, Gemelli, fammelo domani, domani pomeriggio alle ore 5. Vado adesso al segno del Cancro. Fate in modo di stabilizzare la vostra posizione nell'ambiente che vi interessa. Anche in serata la luna sarà straordinaria in leone per voi, proprio per le proprietà. Leone, vi siete tanto occupati di altre cose, non solo del vostro lavoro, dei vostri affari, ma anche dei parenti, dei figli, degli amici. Oggi no, occupatevi di voi stessi. Vergine, guardate che persino Giove, pensate che era un grande conquistatore, non conquista la donna che si è dimenticato di baciare. Bilancia, ma voi Bilance non sentite un cuore che vi chiama? Ho detto, è un cuore che vi chiama. Scorpione, accumulate una grande dose di energia, di entusiasmo. Ne avrete bisogno nei prossimi giorni, quando si faranno sentire anche le voci del passato, perché l'estate è anche una stagione che riporta i ricordi, possibilmente quelli della nostra infanzia, della prima gioventù. Sagittario, luna andrà verso il leone questa sera, intensa per i contatti con il lontano, però lontano sì, ma così vicina al vostro cuore, così calda, così generosa per il vostro amore. Capricorno, decisamente invece buona questa influenza per qualche cambiamento in casa, acquisti, vendite, anche per i figli, per esempio, dato che avete possibilità, proprio Giove suggerisce investimenti. Acquario, voi che siete sposati, ma date finalmente un'occhiata anche al marito, alla moglie che avete accanto. Ma non vedete quanto è bello il vostro coniuge? Tutti dicono che è bello, soltanto voi state zitti e pensate di essere naturalmente più belli. Pesci, ritorna però sempre bella Venere, il vostro è un grande amore e dovrebbero fare un film addirittura. E allora Alice Hoffman mi raccomanda di dire questo, che a conti fatti il tempo e l'amore sono i due elementi di cui non si può essere mai, ma proprio mai sicuri.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi sono più pimpante del solito perché mi sono svegliata prestissimo, quindi per me adesso è come se fosse mezzogiorno, ma magari non per te. Quindi iniziamo questa sveglia come sempre con molta calma, partendo dagli auguri. Oggi 17 giugno la Chiesa ricorda i santi Nicandro, Marciano e Daria, quindi auguri a chi porta questi nomi e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 17 giugno. Facciamo gli auguri al regista inglese Ken Loach, che oggi compie ben 90 anni, lui che nei suoi film ha messo sempre l'impegno sociale e che tra l'altro qualche settimana fa a Cannes ha detto di non essere d'accordo con le dichiarazioni

0: dichiarazioni del suo caro amico Wim Wenders, secondo cui il cinema dovrebbe essere al di sopra della politica, e ha citato tra l'altro le parole di Martin Luther King che dicono: la cosa peggiore non è la violenza dei malvagi, ma il silenzio dei buoni. Grande maestro. Poi ricordiamo che il 17 giugno del 1882 nasceva Igor Stravinsky, uno dei compositori più illustri del Novecento, mentre qualche anno dopo, nel 1898, nasceva in Olanda quel genio di Escher, che tra l'altro per tanti anni ha vissuto anche qui da noi in Italia, perché era affascinato e anche ispirato dai nostri paesaggi e dalla nostra architettura, e lui è famoso per quelle illusioni ottiche e i mondi impossibili. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 17 giugno. Nel 1885 la Statua della Libertà approdava a New York su un piroscafo francese, statua che magari ti è capitato di vedere ultimamente in qualche video con addosso una maglia gigante dei Knicks. Ecco, sappi che è un video fatto con l'intelligenza artificiale per festeggiare il primo campionato NBA vinto dalla squadra di New York in oltre 50 anni.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non aver paura di innamorarti di nuovo. Apri il tuo cuore e va dove lui ti porta. E ricorda, mira alla luna. Ti amerò per sempre.

0: Visto che stiamo aspettando il Niño, anzi il super Niño, il super caldo, questo pezzo di Maria Gadù è giusto per rinfrescarci, perché sembra veramente di stare sulla spiaggia quando si ascolta questo pezzo con i piedi nell'acqua guardando l'orizzonte. E a proposito di tempo, tra poco ascoltiamo gli amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Non basta, voglio di più.
3: Più di così?
5: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
5: Più di così?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
8: Siete voi il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
11: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Ma non ci stiamo!
15: Nella vita ci vuole pazienza.
14: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
15: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
14: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
15: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
14: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
16: Brick OK, più vicino a te.
14: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
19: Papà, Giffy è per i grandi?
20: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
21: Estate alle porte?
22: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
21: Ecco qualche esempio:
22: Fiat Pandina da 12.490 euro,
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
22: Peugeot 208 da 17.990 euro,
21: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
22: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
21: Info su denikar.it.
23: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
24: Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini, e le temperature massime via via in aumento, con calde dafe in intensificazione, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con picchi a Milano e Torino anche prossimi ai 34 gradi. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'alta pressione sarà ben salda e le temperature in ulteriore rialzo. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Sienna Spyro con Die on This Hill su Dimensione Suono Soft. Tra poco, nel primo appuntamento Good Life di questo mercoledì mattina insieme, parliamo di vacanze. Eh sì, perché ne abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno in particolare di un certo tipo di vacanza che sta andando sempre più di moda.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Per molto tempo, possiamo dirlo, il concetto di vacanza è stato abbastanza semplice, cioè partire, rilassarsi o divertirsi e poi tornare a casa. Oggi invece qualcosa sta cambiando, perché le nuove generazioni di viaggiatori vogliono tornare a casa con nuove abitudini, una maggiore energia e forse anche una versione migliore di se stessi. È il motivo per cui il wellness travel, così definito, è diventato uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni, cioè sempre più persone prenotano soggiorni che combinano sport, alimentazione, meditazione e crescita personale, e non necessariamente in resort esclusivi o ritiri spirituali in luoghi così remoti, perché anche un semplice weekend può trasformarsi in un'esperienza rigenerante se costruito con intenzione anche in un posto semplice. E una delle tendenze più curiose è quella, per esempio, delle vacanze attive, cioè escursioni, trekking, surf, tennis o pilates diventano il centro dell'esperienza, sostituendo il tradizionale concetto di relax passivo. Cioè, gli esperti osservano che chi rientra da questo tipo di viaggio mantiene poi più facilmente nuove abitudini sane nella vita quotidiana. E sta crescendo anche il fenomeno della retreat letteraria, cioè luoghi immersi nella natura dove le persone trascorrono alcuni giorni leggendo, scrivendo e riducendo drasticamente l'uso della tecnologia, che è una risposta diretta alla saturazione digitale che caratterizza gran parte delle nostre giornate. Quindi diciamo che il viaggio non viene più considerato una fuga dalla vita quotidiana, ma un laboratorio temporaneo dove sperimentare nuove routine da riportare a casa. Quindi non solo partire per staccare, ma partire per tornare migliori.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Corre veloce la macchina di Tracy Chapman, Fast Car, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Così come corre veloce il tempo, anzi è meglio dire scorre veloce il tempo, eh sì, perché abbiamo già terminato la prima ora di Sveglia Insieme, quindi vedo la redazione pronta e tra poco ascoltiamo le news.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa, 66 centilitri, a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano la chat sessista, sarebbero 6 gli autisti ATM coinvolti, un indagato, eseguite perquisizioni. L'azienda li ha sospesi da servizio e retribuzione. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per la Torre Milano, il grattacielo di Via Stresa alla Maggiolina, prima sentenza di una delle inchieste sull'urbanistica. Secondo i giudici agirono seguendo le regole e in buona fede. Nel Bresciano via libera al nuovo ospedale di Chiari, approvato lo schema di protocollo sul piatto 160 milioni di Regione Lombardia. Caldi in aumento, torna l'AFA, domani tra le 5 città, bollino arancione in tutta Italia c'è Brescia, Milano sarà bollino giallo come altre 11 città. Calcio, Milan, Ruben Amorim nuovo allenatore, firmato fino al 2029, il basket, finali scudetto, finita 109-97, gara 3 Venezia-Milano, serie sul 2-1 per l'Olimpia. G7 di Evian, grande sostegno di tutti i leader all'Ucraina e al presidente Volodymyr Zelensky, ritrovato feeling con il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora.
0: Proseguiamo insieme questa sveglia di mercoledì 17 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Beh, ci sono viaggi in cui la parte più difficile, possiamo dirlo, è convincere i bambini ad aspettare l'arrivo. Sono sempre lì a chiedere: siamo arrivati? Siamo arrivati? Quando arriviamo? Ecco. Poi invece ci sono viaggi in cui basta mostrare ai bambini il treno e hanno già gli occhi che brillano e non ti chiedono niente. E lo dico perché da Milano è partito, anzi parte ormai, un convoglio speciale dedicato a Frozen. Sì, proprio il mondo di Elsa, di Anna, di Olaf. Un TGV che collega Porta Garibaldi a Parigi e che è stato trasformato in una sorta di anticipazione del parco Disney. Tutto è pensato per immergere le famiglie nell'atmosfera del film già direttamente dal binario, quindi livrea a tema, personaggi giganti all'esterno, contenuti dedicati ai più piccoli a bordo, addirittura spazi family friendly per affrontare il viaggio con meno stress. Quindi in pratica una volta si diceva che l'importante era la destinazione, adesso sembra che l'importante sia arrivarci con stile e con un pupazzo di neve stampato sulla carrozza, che è ancora meglio direi. Comunque l'idea nasce per accompagnare i visitatori verso la nuova area di Disneyland Paris dedicata appunto ad Arendelle, il regno di Frozen, ma è anche un modo intelligente per trattare

0: trasformare qualche ora di viaggio in un'esperienza vera e propria, perché diciamocelo, quando si viaggia con i bambini ogni minuto conta davvero, e se riesci a far diventare magico addirittura il tragitto, beh, hai già vinto metà della vacanza prima ancora di arrivare.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amami ancora, fallo dolcemente, un giorno, un mese, un'ora, perdutamente.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: tonight. I fan su Dimensione Suono Soft con We Are Young, noi siamo giovani, e se siamo giovani non dobbiamo preoccuparci del caldo, perché di solito gli esperti raccomandano prudenza agli anziani e ai bambini, anche se adesso con l'arrivo del Super Niño in realtà gli esperti stanno mettendo in allerta anche gli sportivi, cioè non alleniamoci ovviamente nelle ore più calde, non giochiamo nelle ore più calde, ma questo vale per tutti, sportivi e non, secondo me. Comunque, a proposito di caldo, tra poco sentiamo gli amici di Trebi Meteo per capire quanto caldo aspettarci.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
17: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
19: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
21: Alex International. Alex International.
22: Le tue merci navigheranno mari. Sorvoleranno cieli. Attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
25: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
24: E chi può aiutarmi davvero?
25: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
24: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
25: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
26: Istituto Giglio.
27: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
28: Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini e le temperature massime via via in aumento, con calde dafe in intensificazione poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con picchi a Milano e Torino anche prossimi ai 34 gradi. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'alta pressione sarà ben salda e le temperature in ulteriore rialzo. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

Survive, Luis Capaldi su Dimensione Suono Soft. Sono iniziate le giornate estive da passare al mare, specialmente di weekend, e quando si va al mare, visto ormai il rincaro dei prezzi, costa tutto tantissimo, ci portiamo l'immancabile pranzo al sacco. E allora attenzione, perché potrebbe nascondere delle insidie che andiamo a scoprire insieme tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. È iniziata ufficialmente la stagione estiva con le giornate, soprattutto quelle del weekend, al mare a cercare di rilassarsi e prendere un po' di fresco. E quindi vai di telo steso, di ombrellone aperto, crema solare, partita a racchettoni, l'immancabile anche pranzo vista mare. Però attenzione, perché c'è solo un piccolo dettaglio che potrebbe rovinare tutto questo idillio. Cosa abbiamo messo nella borsa frigo? No, te lo chiedo perché d'estate alcuni alimenti diventano delle vere e proprie trappole, cioè l'insalata per esempio già pronta sembra la scelta più salutare del mondo, ma sotto il sole può trasformarsi in un festival di batteri. Stesso discorso per i panini con la maionese, che al caldo diventano praticamente una spa per salmonelle e compagnia bella. Attenzione, ci dicono gli esperti, anche alla frutta già tagliata, comodissima per carità, però una volta tolta la buccia perde la sua protezione naturale e diventa molto più vulnerabile. E poi c'è lui, il grande insospettabile delle estati italiane, l'insalata di riso. Sì, proprio quella che da decenni accompagna le nostre vacanze. Ecco, gli esperti ci dicono che se conservata male può diventare una piccola bomba biologica a causa di un batterio che resiste addirittura alla cottura. Ecco, tutto questo per dire che a volte il vero nemico della tintarella non è il temporale improvviso o il vicino con la cassa Bluetooth a volume da stadio, no, è quel pranzo che sembrava innocentissimo quando l'abbiamo preparato alle 7 del mattino, ma che potrebbe farci stare male se non conservato con le dovute accortezze. Quindi pensiamoci bene quando prepariamo il pranzo da portarci al mare.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: Poco fa abbiamo parlato di mare e quindi ci sta con il mare questo pezzo meraviglioso di Antonello Venditti. Alta Marea, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, al termine di un'altra ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano la chat sessista, sarebbero 6 gli autisti ATM coinvolti, un indagato, eseguite perquisizioni. L'azienda li ha sospesi da servizio e retribuzione. Il crack della Back Italia, la società milanese che organizza viaggi studio all'estero. Decine di ragazzi non potranno più partire. Il caso sollevato dal padre di una liceale torinese, sborsate rate fino a 14.000 euro. Nel bresciano via libera al nuovo ospedale di Chiari, approvato lo schema di protocollo, sul piatto 160 milioni da Regione Lombardia. Caldo in aumento, torna l'afa. Domani, tra le 5 città, bollino arancione in tutta Italia, c'è Brescia. Milano sarà bollino giallo, come altre 11 città. Calcio, Milan, Ruben Amorim, nuovo allenatore, firmato fino al 2029. Il basket, finali scudetto, finita 109-97, gara 3 Venezia-Milano. Serie sul 2-1 per l'Olimpia. Il G7 di Evian, grande sostegno di tutti i leader all'Ucraina e al presidente Volodymyr Zelensky, ritrovato feeling con il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora.
0: Dai che piano piano siamo quasi tutti svegli, visto che siamo arrivati alla terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono e iniziamo questa nuova ora con una bella notizia, perché la stazione centrale di Milano si prepara a rifarsi il look. E no, non sarà una mano di vernice qua e là, cioè la classica romanella. No, parliamo di un intervento da ben 20 milioni di euro e un anno di lavori per riportare uno dei luoghi più

0: iconici della città al suo antico splendore. E forse la notizia più curiosa di questi lavori è che le biglietterie torneranno dove erano state pensate oltre un secolo fa, un po' come quando in casa spostiamo i mobili per anni e poi ci rendiamo conto che stavano meglio dove erano all'inizio, solo che qui il mobile è un po' più difficile da spostare. Ecco, comunque l'obiettivo è rendere tutto più semplice per chi ogni giorno attraversa questo gigantesco crocevia di vite, di valigie, di coincidenze perse, di corse all'ultimo minuto. E parliamo di circa 260.000 persone al giorno, non proprio poche, anzi praticamente una città nella città. Comunque, tornando ai lavori, ci saranno nuovi pavimenti ispirati ai mosaici originali, un'illuminazione completamente rinnovata e spazi commerciali ripensati. Però la sfida vera è un'altra, è modernizzare senza cancellare la storia, perché la centrale non è soltanto un luogo da cui si parte o si arriva, è uno dei primi posti che vede chi arriva a Milano e uno degli ultimi che saluta chi se ne va. E forse è questo il bello delle grandi stazioni, no? Nascono per farti passare, però finiscono sempre per raccontarti qualcosa del luogo in cui si trovano. E così, rinnovata, la stazione centrale di Milano ci racconterà ancora di più di questa splendida città.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Col cuore non è come con la bici, che quando impari ad andarci è fatta. Col cuore, se è da tanto che non lo usi, fai delle cadute rovinose.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Nothing's Real But Love, Rebecca Ferguson su Dimensione Suono Soft. Sei bello sveglio, sveglia? No, te lo chiedo perché è il momento quasi di giocare, quindi ti avverto con anticipo quel leggero spoiler che serve per farti prendere lo smartphone e farti trovare preparato tra pochissimo.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: Ora si vince.
0: È il momento di prendere lo smartphone e giocare per vivere un evento straordinario. Dal 19 giugno, quindi manca pochissimo, Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove veramente la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare sia i grandi che i piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, 3 mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare veramente tutte le età. E allora, se vuoi andare adesso con lo smartphone, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al 393 790 00 con scritta la parola fiabe. Potresti essere premiato con ben 2 ingressi, quindi ripeto il numero con calma: 393 790 00, messaggino con scritto fiabe, o va bene anche un audio WhatsApp, l'importante è registrare per intero la parola fiabe. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
12: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
12: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
13: Eh?
12: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
13: Ok, hai vinto.
12: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
17: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
18: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
19: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Bello partire per le vacanze.
22: Sì, ma con quale auto?
21: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
22: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
21: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
22: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
21: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
22: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
21: Info su denicar.it.
23: Sogni una cantina a vista.
24: Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
25: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
26: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
25: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
27: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Raindrops keep falling on my head su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ma non parliamo adesso di pioggia, di sole, di tempo, no, parliamo di stelle, che c'entra sempre con il cielo, però in questo caso ci interessano le costellazioni, ci interessa sapere il nostro segno, che giornata avrà. E a dircelo, come sempre, puntuale e attentissimo, arriva Branco con tutti i suoi consigli.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco. È mercoledì 17 giugno 2026. Ariete, riceverete oggi, attenzione, una informazione riservata, probabilmente in serata, quando la luna sarà già vicina al leone. Emozionante momento per l'amore. Toro, chiarite nel matrimonio le cose già in mattinata per avere poi la serata libera. Gemelli, per quanto riguarda l'amore, beh, non devo essere io a dirvi, Gemelli, fammelo domani pomeriggio alle ore 5. Vado adesso al segno del Cancro. Fate in modo di stabilizzare la vostra posizione nell'ambiente che vi interessa. Anche in serata la luna sarà straordinaria in leone per voi, proprio per le proprietà. Leone, vi siete tanto occupati di altre cose, non solo del vostro lavoro, dei vostri affari, ma anche dei parenti, dei figli, degli amici. Oggi no, occupatevi di voi stessi, Vergine. Guardate che persino Giove, pensate che era un grande conquistatore, non conquista la donna che si è dimenticato di baciare. Bilancia, ma voi Bilance non sentite un cuore che vi chiama? Ho detto, è un cuore che vi chiama. Scorpione, accumulate una grande dose di energia, di entusiasmo. Ne avrete bisogno nei prossimi giorni, quando si faranno sentire anche le voci del passato, perché l'estate è anche una stagione che riporta i ricordi, possibilmente quelli della nostra infanzia, della prima gioventù. Sagittario, luna andrà verso il leone questa sera, intensa per i contatti con il lontano, però lontano sì, ma così vicina al vostro cuore, così calda, così generosa per il vostro amore. Capricorno, decisamente invece buona questa influenza per qualche cambiamento in casa, acquisti, vendite, anche per i figli, per esempio, dato che avete possibilità. Proprio Giove suggerisce investimenti. Acquario, voi che siete sposati, ma date finalmente un'occhiata anche al marito, alla moglie che avete accanto. Ma non vedete quanto è bello il vostro coniuge? Tutti dicono che è bello, soltanto voi state zitti e pensate di essere naturalmente più belli. Pesci, ritorna però sempre bella Venere, il vostro è un grande amore e dovrebbero fare un film addirittura. E allora Alice Hoffman mi raccomanda di dire questo, che a conti fatti il tempo e l'amore sono i due elementi di cui non si può essere mai, ma proprio mai sicuri.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

0: you under my skin.
1: I've Got You Under My Skin, su Dimensione Suono Soft, brano iconico ricantato da tantissimi artisti, noi l'abbiamo sentito con le voci di Frank Sinatra e Bono Vox, brano del 1936 scritto per il musical Nata per Danzare, e infatti nel 1937, quindi l'anno dopo, fu candidato agli Oscar come miglior canzone originale, però peccato non vinse, ma perché aveva un concorrente, beh, è tosto da battere, si portò a casa la statuetta infatti The Way You Look Tonight, che è un altro brano diventato un grande classico.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: E siamo arrivati anche oggi al momento dei saluti. Questo vuol dire che ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato un'altra sveglia e adesso siamo pronti ad affrontare la mattinata. Lo so, non è magari ancora semplicissimo perché sì, ci siamo svegliati, ci siamo alzati dal letto, ma ancora dobbiamo iniziare a carburare e per questo adesso arriva tutta l'energia e la simpatia di Francesco Cavuoto che ti porterà fino all'ora di pranzo. Io ti lascio con lui, ti auguro uno splendido mercoledì e l'appuntamento con me è per domani, sempre alla stessa ora, tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft, per svegliarci insieme se vorrai. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiore informazione punto vendita.
8: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
9: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
10: Sogni una cantina

0: vista.
1: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano la chat sessista, sarebbero 6 gli autisti ATM coinvolti, un indagato, eseguite perquisizioni. L'azienda li ha sospesi da servizio e retribuzione. A Lecco da venerdì il Ponte Vecchio aperto al traffico 24 ore al giorno, transito in ingresso dalle 6 alle 11 e nel resto della giornata in uscita. Il sindaco Filippo Boscagli ha firmato il decreto. Lo sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione. All'Aveno Mombello, nel Varesotto, tornano le Olimpiadi delle RSA. 5 discipline sportive adattate, appuntamento venerdì 19 nella palestra comunale. Caldi in aumento, torna l'AFA. Domani tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia c'è Brescia. Milano sarà bollino giallo, come altre 11 città. Calcio Milan, Ruben Amorim, nuovo allenatore, firmato fino al 2029. Il basket, finali scudetto, finita 109-97, gara 3 Venezia-Milano, serie sul 2-1 per l'Olimpia. Il G7 di Evian, grande sostegno di tutti i leader all'Ucraina e al presidente Volodymyr Zelensky, ritrovato feeling con il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora.
7: Se ti va, le prossime 4 ore le trascorriamo insieme, dai che è già mercoledì, è il 17 di giugno. Buongiorno, Francesco Cavuoto ad accompagnarti per le prossime ore sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, la grande informazione, le grandissime voci del cinema, la nostra musica, un successo dopo l'altro, uno dietro l'altro senza soluzione di continuità, un successo soft di ieri, di oggi, di domani, di dopodomani, ce li abbiamo tutti. Allora a te non resta che rimanere lì, scegliere un successo dopo l'altro e ascoltarli fino alla fine. Si riparte, buongiorno, si va.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è una fonte inesauribile di riflessioni, profondo come l'eternità, alto come il cielo e grande come l'universo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: I Maroon 5 nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco si ritorna e si viaggia con Beppone Pellegrino. Beppe, Beppe, Beppe, portaci con te.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?

0: Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
0: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta posta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
19: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 02-92-98-731. Comprooroodoro.it.
1: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
21: Dimensione suono soft.

0: Il mare d'inverno e lui il mare ce lo fa scoprire in ogni stagione, autunno, primavera, estate e inverno. Sto parlando di Beppe Pellegrino che ogni giorno intorno a quest'ora su Dimensione Suono Soft ci porta con sé per viaggi intorno al mondo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, compagni di viaggio, compagni di questa piccola crociera fatta da teenager, ma che vi consiglio di rifare anche oggi, dopo 30 anni, mi porto in un posto che non si regala facilmente a chiunque, bisogna meritarselo. E io ho un amico sardo che si chiama Alberto De Cortes che mi ha insegnato dove andare. Quindi lasciamo il gommone in una piccola insenatura riparata, iniziamo un breve trekking, due scarpettine e via che si va. Sentiero è stretto, il profumo di mirto e ginepro è ovunque, anche qualche coniglio selvatico. Il rumore delle cicale e il sole, insomma, che infila tra le rocce ti mette a dura prova, ma sapendo il premio, dopo circa 10 minuti di passeggiata tipo capretta arriva lei, la spiaggia del Principe, che non è molto conosciuta, sapete, da sopra è uno spettacolo quasi impossibile da raccontare, io ci posso mettere tutta la passione e l'entusiasmo, non riesco proprio. È una curva perfetta di sabbia bianca incastonata tra rocce granitiche scolpite dal vento, sembra di essere anche a Praleno, alle Seychelles, insomma, perché stesse rocce bombardate dal vento, la stessa figura. Scendiamo lentamente e il mare ti accoglie con un turchese quasi caraibico, come vi dicevo. Qui però il tempo non è uno scherzo, l'orologio non serve, perché il tempo si ferma davvero. Qui non c'è musica, non c'è un caos, solo un leggero vento, l'acqua e il silenzio. Qua, senza asciugamani, proprio distesi sulla sabbia come i selvaggi, si passano ore a fare bagni lunghissime, sole, risate, poi torniamo sul gommone, onda ribelle lì che ci aspetta, stanchi ma felici. Ripartire da qui ha sempre qualcosa di malinconico secondo me, perché lasci un posto, ma non so, aiutatemi a dire bello, bellissimo, è come lasciare una promessa a metà, insomma. Ci sono spiagge belle, poi ci sono quelle che appena te ne vai sai già che ti mancheranno, proprio quelle che non ti togli più dalla mente, e vi assicuro che io in 40 anni di viaggi di spiagge belle a est, ovest, oriente, occidente, Africa, Caraibi, Australia, ne ho viste tantissime, ma questa che vi racconto, la spiaggia del Principe, probabilmente è la spiaggia più bella che ho visto nel Mediterraneo, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Blowing in the Wind, Bob Dylan, chiude meravigliosamente la nostra prima ora insieme in questo mercoledì 17 giugno sulla Radio del Benessere insieme a Francesco Caboto. Tra poco l'ora delle Good Life, ma prima la nostra informazione.
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza! Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
4: Brick OK! Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un incidente sul lavoro. Ha perso la vita un operaio di 30 anni della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Binasco, nel Milanese. È rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra, accertamenti della polizia locale. Maturità a conto alla rovescia, domani la prima prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, in Lombardia 78.000 i candidati. Nel Bresciano, via libera al nuovo ospedale di Chiari, approvato lo schema di protocollo, sul piatto 160 milioni da Regione Lombardia. A Milano la chat sessista, sarebbero 6 gli autisti ATM coinvolti, un indagato, eseguite perquisizioni, l'azienda li ha sospesi da servizio e retribuzione. Calcio Milan, Ruben Amorim, nuovo allenatore, firmato fino al 2029, il basket, finali scudetto, finita 109-97, gara 3 Venezia Milano. Serie sul 2-1 per l'Olimpia. Deteneva materiale jihadista e manuali per costruire armi, arrestato per terrorismo un sedicenne residente nel bolognese. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ti è mai capitato di ripensare per ore a una frase che qualcuno ti ha detto in pochi secondi? Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle Good Life. Questa è un'ora fatta di musica, e che musica!

0: Piena di successi soft di ieri e di oggi, con Francesco Gavuoto si riparte con Amore per te di Mango e prima il mio amico Emiliano Coltorti ci racconta un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere, né di scrivere, né di amare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pezzo al tempo, tu restami un po' addosso.
1: Le parole possono rimanere addosso per anni. Capiamo il perché, il segreto di questo meccanismo tra poco all'interno delle Good Life. Se sei curioso, resta lì. Questa è Dimensione Suono Soft, i nostri successi tornano tra poco.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
12: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
16: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
17: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
16: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
17: Eh?
16: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
17: Ok, hai vinto.
16: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
18: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze Residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Auguri Goldi!
24: A Milano dal 1906.
25: Alex International. Alex International.
26: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
27: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
28: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
29: Dimensione suono soft.

0: capitato di ripensare per ore e ore anche sotto la doccia, no? Come ci sono quei meme sui social, a una frase che qualcuno ti ha detto in pochi secondi? Perché le parole hanno una caratteristica strana: non pesano niente, eppure possono rimanerti addosso per anni. Pensa a una frase che ti ha incoraggiato, per esempio, quando ne avevi bisogno, oppure a una battuta cattiva ricevuta da ragazzo. Sono sicuro che ne ricorderai almeno un paio. Scommetto che te la ricordi ancora. Oggi parliamo proprio di questo, del peso delle parole, perché spesso pensiamo che il benessere dipenda dall'alimentazione, dal sonno, dall'attività fisica. È tutto vero, non è che sto dicendo che è tutto falso, ma c'è anche un'altra dieta che facciamo ogni giorno, quella delle parole che ascoltiamo e quelle che scegliamo di utilizzare. Le neuroscienze ci raccontano una cosa sorprendente: il cervello reagisce alle parole ostili in modo molto simile a come reagisce a una minaccia reale. Forse lo sappiamo già per esperienza. Hai presente quando apri i social per 5 minuti e trovi una discussione piena di livore, di rabbia, di odio, e magari non riguarda neanche te, no? Eppure dopo un po' ti senti più nervoso, più teso, come se quell'aria fosse diventata improvvisamente più pesante. È un po' come entrare in una stanza dove tutti stanno litigando e anche se non partecipi la tensione la respiri e quindi inizi a litigare anche tu. E allora mi viene in mente una figura che oggi servirebbe tantissimo: il pompiere emotivo, quello che invece di gettare altra benzina sul fuoco porta un secchio d'acqua, il portatore d'armonia, di luce, no? Lo conosci sicuramente, quella persona che durante una discussione dice: aspetta, forse ci stiamo fraintendendo, oppure proviamo a capire cosa intendevi. Non urla più forte, anzi abbassa il volume, e spesso cambia completamente il clima della conversazione. E sai qual è una delle persone che ricordo con più affetto nella mia vita? Non quella che parlava di più, quella che mi faceva sentire ascoltato. E allora oggi fai un piccolo esperimento, te lo dice Cavuoto: scegli una parola gentile, un giudizio in meno, un ascolto più lungo, perché ogni conversazione lascia una traccia, una luce, e magari non possiamo cambiare il mondo intero, ma possiamo scegliere che atmosfera creare intorno a noi. Questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più fuori.

0: con Robbie Williams chiudiamo la prima metà di questa mattinata, in questo mercoledì 17 giugno, le news e poi segreti in tavola.
1: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e

0: l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Binasco, nel Milanese. È rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. L'infortunio di sabato scorso alla Tenaris di Dalmine ha ricoverato alla poliambulanza di Brescia in coma farmacologico un operaio di 55 anni di origini rumene, residente a Parre, nella Bergamasca. Maturità, conto alla rovescia, domani la prima prova scritta per quasi 528.000 studenti. In Lombardia 78.000 i candidati. Buone notizie per la Lombardia: dal rapporto di Banca Italia nel 2025 è aumentata l'occupazione dello 0,6 e cresciuta l'economia dello 0,7%. Lo sport, il basket, finali scudetto con la vittoria di Venezia su Milano in gara 3, la serie è ora sul 2-1 per l'Olimpia, domani gara 4. Mondiali di calcio, i match di stasera: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaies. Spazio subito ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Parliamoci chiaro, non eravamo più abituati a questo. C'è un vertice internazionale importante, il G7 e via Francia, con Trump e tutti gli altri, e non è successo niente di grave. E non ci sono stati scontri, non ci sono stati proclami bellicosi. Non c'è stato nulla di tutto quello che purtroppo si è sempre verificato da quando Trump è tornato al governo degli Stati Uniti. È tutto lineare e a quanto pare c'è un buon rapporto tra tutti, nonostante ciclicamente ciascuno degli altri membri, paese intendo, del G7 abbia dovuto sottostare a strali e anche pizzicotti da parte del presidente americano. La linearità sta nel fatto che è da poco finita, a quanto pare in maniera solida, la guerra dello stretto di Hormuz e che anche Trump si è allineato a quello che è la posizione di tutti i suoi alleati rispetto alla guerra d'Ucraina: sostenere Kiev e costringere Putin a accettare una trattativa seria, non quella fondata sul fatto datemi tutto, che ha sempre contraddistinto la linea del Cremlino. Questo evidentemente va detto con il corso della riunione, che non si è concluso e quindi potremmo essere smentiti nelle prossime ore, ma sembra che questo vertice riconduca l'America di Trump finalmente al suo ruolo nel contesto di quelle potenze che hanno deciso di stare insieme nel G7. Bisognerà vedere però cosa succederà nel prossimo momento di incontro decisivo all'inizio di luglio, il vertice della NATO ad Ankara in Turchia. Lì si vedrà se quelli che sono stati i propositi conclamati dalla Casa Bianca, cioè ridurre e di molto il ruolo statunitense sul teatro europeo, saranno mantenuti, o se, come è successo a Evian, come sta succedendo, le cose si fanno un po' più rose o meno grigie, dipende dai punti di vista.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Una buona mattinata da Francesco Gavuoto e da Dimensione Suono Soft. C'è una cosa curiosa che succede quasi a tutti: a un certo punto della vita smettiamo di cercare nuova musica e iniziamo a dire però quella degli anni miei era un'altra cosa. Vale per chi è cresciuto con i Beatles, con Vasco, chi con gli 883, con la dance anni 90 e con i tormentori dell'estate. La verità è che spesso non ci manca quella musica, ci manca la persona che eravamo quando l'ascoltavamo, perché una canzone non è mai soltanto una canzone, è il motorino a 16 anni, è il primo bacio, è una vacanza con gli amici, è un amore finito male, una notte in macchina con il finestrino abbassato e la sensazione che il futuro fosse infinito. E non a caso gli scienziati parlano di una specie di reminiscenza, un salto all'indietro nel tempo. Tra i 15 e i 25 anni il cervello registra ricordi ed emozioni con una forza straordinaria, ed è per questo che le canzoni di quel periodo ci restano dentro per sempre. Oggi a Milano si presenta la nuova Music Week, si celebrano i 50 anni della disco music e del punk, due mondi diversissimi ma con una cosa in comune: hanno fatto da colonna sonora la vita di milioni di persone. Allora la domanda è questa: qual è quella canzone che appena ti riporta in un istante a un momento preciso della tua vita? Perché certe melodie non invecchiano mai, invecchiamo noi, ma appena parte quella nota per tre minuti torniamo esattamente dove eravamo. E allora a novembre scopriremo che cosa sarà la Milano Music Week. Intanto è stata presentato, il progetto è pronto, e allora in bocca al lupo a tutti quelli che organizzeranno questa nuova manifestazione. Lucio Battisti invece sicuramente ci riporta indietro nel tempo, canzone che apre questa nuova ora con emozioni, e prima ancora un'altra emozione ce la regala un aforismo.

0: forma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è sentirsi a proprio agio dentro un altro cuore.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Arabe de palo, dipende da che dipende. Dimensione solo soft. Tra poco arrivano i consigli imperdibili di Francesca Romana Barberini. Che fai, resti lì?
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
13: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
12: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
13: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
12: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
21: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
20: E chi può aiutarmi davvero?
21: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
20: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
21: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
22: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
23: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
24: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
24: Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E via allora ad ascoltare i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Il suo appuntamento quotidiano, anzi due, si chiama Segreti in Tavola.
2: Segreti in Tavola.
3: Buongiorno, bentrovati, benvenuti a Segreti in Tavola. Oggi torniamo in Cina. Siete pronti? Avete preparato questa valigia golosa che stiamo portando in giro insieme agli Charmaine, che hanno fatto un meraviglioso viaggio assaggiando un sacco di cose buone. Sono sicura che sia Mattia Lorenzetti, che avevo già sentito nei giorni scorsi, che Guido Prosperi, che oggi è con noi, ci svelerà dei segreti molto golosi. Vero Guido? Ciao, bentrovato.
4: Sì. Buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao, allora.
4: Sì, oggi vi portiamo nella Cina sudoccidentale, andiamo a Chengdu. Vi portiamo a Chengdu, che è la capitale del Sichuan, quella famosa del pepe di Sichuan. E pensate, questa metropoli è grossa, cioè c'ha 21 milioni di abitanti.
3: Una cittadina.
4: E sembra sì, la cittadina piccolissima. Sembra di vivere, cioè veramente è una città che ti pare di vivere nel futuro. Gli schermi sono giganti, sono celebri anche i centri commerciali al neon, i grattacieli che ridisegnano il cielo. È un luogo magico, particolarissimo, però ci sono dei luoghi anche molto intimi, come il Parco del Popolo, dove tra le tea house storiche, gli anziani che danzano, un uomo che scrive poesia con l'acqua sul pavimento con un enorme pennello, sembra realmente anche questo aspetto molto magico, e ti avvicini a questo popolo in una maniera diversa rispetto a quello che solitamente vediamo della Cina. E qui poi c'è, cioè, sì, è anche un modo intimo diverso. Ci sono anche dei templi dove realmente ti puoi, tipo il Tempio di Daci, che circondato dai grattacieli, ma poi ti ritrovi realmente nel silenzio assoluto di un tempio buddista, ed è interessante anche quello. Però dopo ovviamente che stai in giro, noi sempre abbiamo questa parte del giro che dobbiamo scoprire qualcosa che ci manca, e che poi per noi questi noodle freddi di Chengdu li rappresenta proprio la città, perché secondo noi questo è proprio un classico tipico, un tipico prodotto da street food che Sichuan propone. È veloce da fare, cioè, però racconta meglio di una cartolina. Sono spaghetti di frumento cotti, raffreddati, e vengono conditi con una salsa di soia, aceto, spesso nero, aglio, olio, peperoncino, talvolta pasta di sesamo o di arachidi, completate con cetriolo, cipollotto e coriandolo freschi. In bocca è un qualcosa di straordinario, perché è un continuo contrasto freddo e piccante, morbido e croccante, acidolo e speziato, con un pizzicore ritardato di pepe del Sichuan. È perfetta proprio per l'estate di questa zona. Chengdu le trovi ovunque, e li preparano proprio davanti a te al momento. Con una manciata di spaghetti prendono una cucchiaiata di sta salsa, mescolano tutto con le bacchette e via, si mangia. E poi è bello poterlo mangiare insieme a loro, su questi piccoli sgabelli di plastica o in piedi, che per noi rappresentano proprio il condensato di questa città, che rappresenta un po' questa lentezza di queste tea house, di questi templi, e l'energia proprio speziata, forte, del futuro, ricca e vivace di questa città.
3: Ciao Guido, grazie mille, ci sentiamo presto per scoprire nuovi piatti e nuovi luoghi di questo bellissimo viaggio cinese.
4: Buona serata a tutti, ciao.
3: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è zio Pino Daniele a chiudere un'altra ora. Le prime tre sono volate via. Tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere, qui su Dimensione Suonosoft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Gli amici a quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
8: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Circolazione sospesa sulla linea Milano-Bologna alta velocità tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico. I tecnici RFI sono al lavoro, i treni subiscono ritardi e cancellazioni. Accertamenti della polizia locale sulla dinamica dell'incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di 30 anni della Sasom a Binasco nel Milanese, rimasto schiacciato sotto un pilastro. I carabinieri di Desio hanno eseguito il fermo di 9 cittadini stranieri indagati per 48 casi di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di pagamento, frode informatica in 14 province del nord Italia. In totale sono 12 gli indagati, sono di nazionalità cilena, cubana e peruviana, irregolari in Italia. Maturità a conto alla rovescia, domani la prima prova scritta per quasi 528.000 studenti, Lombardia 78.000 candidati, 33.000 in Piemonte. Basket, finale scudetto con la vittoria di Venezia su Milano in gara 3, la Serie E sul 2-1 per l'Olimpia, domani gara 4. Dall'estero Trump al G7 con Macron e Zelensky, pressione su Putin per un accordo. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Buon pomeriggio da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft. Questa è la radio che ti regala benessere e ti regala più musica, soprattutto nell'ora della decompressione, dove mettiamo più successi e io chiacchiero un po' di meno per portarti proprio chill fino all'ora di pranzo. E allora si riparte con Paolo Conte, Via con me, Canzone che adoro, e prima Un aforisma d'amore. Tutto per te.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'amore è qualcosa che nasce all'improvviso. Quando meno te l'aspetti, ti prende nonostante le ferite del passato. Hai paura di affrontarlo di nuovo, ma poi scopri di amare come mai hai fatto prima.

no se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Luna Pop, Cesare Cremonini e Company. Tra poco si gioca, si vince. Prendi il telefono 393 700 9000. Tra poco ti do anche la parola per vincere due ingressi.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Siete voi e il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutti le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Papà, Giffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
9: Basta, voglio di più!
10: Più di così!
9: Ancora di più!
10: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro!
9: Di più?
10: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
9: Di più!
10: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
9: Più di così!
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Ora si vince.
0: Da dopodomani, dal 19 giugno, Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccini, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. Vuoi vincere, vuoi giocare? Devi mandare un messaggio WhatsApp al 393 700 9000, te lo ripeto, è semplice, 393 700 9000. Con la parola fiabe potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della città. Info su dimensionesuonosoft.it.
17: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
19: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
20: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
19: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
20: Eh?
19: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
20: Ok, hai vinto.
19: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
21: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
24: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
25: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
26: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Alex International.
27: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
28: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
29: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Samuele Bersani e Spaccacuore nel pomeriggio della Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 in mia compagnia, e adesso ti regalo un altro successo.

0: Cat Stevens, Father and Son, per chiudere il nostro appuntamento di mercoledì. Ma la musica a dimensione Suono Soft non si ferma, continua adesso con Fabiana Sera fino alle 5. Se vuoi, io invece ti aspetto domattina alle 9, subito dopo Laura Buono. Mi trovi qui sempre a farti compagnia con la nostra playlist. Da Cavuoto, buona giornata e baci, ciao!
1: Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Papà, Giffy è per i grandi?
11: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Circolazione ferroviaria ancora sospesa sull'alta velocità Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico. Tecnici RFI al lavoro, i treni alta velocità percorrono la linea convenzionale con una maggiore percorrenza, dicono da RFI, di 120 minuti. Incidente sul lavoro questa mattina è costato la vita ad un operaio di 30 anni della Sasom. Siamo a Binasco, in provincia di Milano, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. Ha conquistato la fiducia di un anziano grazie a un finto tesserino.

0: Buona sera, saremo insieme fino alle 17. Ringrazio e saluto il mio amico Francesco Cavuoto. Prima, Good Life dedicata alla bowl arcobaleno, perché basta con questi piatti invernali. Abbiamo bisogno di croccantezza, un sacco di leggerezza, perché altrimenti poi ci viene la pennica del dopo pranzo. Invece no, dobbiamo lavorare, produrre, non abbiamo mai tempo, bla bla bla. Seconda, Good Life dedicata a questa cosa carina del mercoledì, questa cromoterapia con le candele. Ogni candela colorata ha un significato e quindi indagheremo anche su questo aspetto del nostro relax, tutto condito dalla migliore musica, quella che ti piace ascoltare e cantare, con cui ti piace emozionarti. Primo discone di quest'ora, When a Man Loves a Woman, proprio un discone, arriva Michael Bolton. Buon primo pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna, Shine Bright Like a Diamond, e io tra poco ti parlo della Ball Arcobaleno.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 140 43 Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
11: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
12: Papà, Jiffy è per i grandi?
13: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
15: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione. A abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
19: Estate alle porte?
20: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Ecco qualche esempio:
20: Fiat Pandina da 12.490 euro,
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
20: Peugeot 208 da 17.990 euro,
19: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
20: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
19: Info su denicar.it.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Allora, ieri durante la giornata abbiamo parlato di verdure fresche, quindi oggi ti propongo un rituale di puro benessere. Senti qui la bolla arcobaleno della terra, buonissima. Prendi delle carote fresche, tagliare a julienne, sottili sottili, per fare il pieno di betacarotene, ottimo anche per la protezione della pelle sotto il sole. Unisci dei ravanelli affettati sottilissimi che donano una nota piccantina e una forte azione depurativa per il fegato. Aggiungi poi dei cubetti di cetriolo molto rinfrescante ed estremamente idratante, completa con una manciata generosa di foglioline di menta e basilico fresco spezzettate rigorosamente a mano. Ripeto, carote, cetriolo, ravanelli e menta e basilico. Condisci il tutto semplicemente con un filo di olio evo spremuto a freddo e qualche goccia di succo di limone fresco. Preparare e consumare questo pasto interamente a crudo è un perfetto esercizio di mindfulness eating, ovvero mangiare lentamente apprezzando la resistenza della fibra sotto i denti, croccante come dicevamo con Francesco Cavuoto, e ascoltando il suono della croccantezza, assaporando la dolcezza naturale della linfa vegetale e lasciarti rigenerare dall'energia vitale di un cibo pulito che non ha nessun passaggio di fabbrica, riconnettendo quindi i suoi e i tuoi ritmi biologici a quelli perfetti del cibo della terra. Che cosa ne pensi? Proviamo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ogni volta Vasco Rossi, ultimo disco di quest'ora, ne mancano altre tre ricchissime di contenuti e musica sempre dedicate al tuo benessere e al tuo relax. Dimensione sono soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias, urbanistica a Milano. Il sindaco Sala all'attacco dei PM, hanno colpito persone oneste, la loro è stata violenza verbale, questo dopo la sentenza di assoluzione di ieri. Risponde il PM Viola, nessuna volontà di interferire sulla politica. Circolazione sospesa questa mattina sull'alta velocità Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico. I treni alta velocità percorrono la linea convenzionale, maggiore percorrenza di 120 minuti. Incidente sul lavoro questa mattina è costato la vita a un operaio di 30 anni della Sasom. Siamo a Binasco, in provincia di Milano, rimasto schiacciato sotto un pilastro. I carabinieri di Desio hanno fermato 9 cittadini stranieri indagati per 48 reati in 35 casi di furto aggravato nelle abitazioni, indebito utilizzo di carte di pagamento e frode informatica in 14 province del centro-nord Italia. In totale sono 12 gli indagati, di nazionalità cilena, cubana e peruviana, irregolari in Italia. Un uomo trovato senza vita nel Bresciano in un parcheggio, ipotesi malore improvviso per la vittima, che è un 69enne di Pertica Bassa. Autorità conto alla rovescia, domani la prima prova scritta per quasi 528.000 studenti in Lombardia, 78.000 candidati, oltre 33.000 in Piemonte. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
4: Grazie sempre alla nostra redazione che ci aggiorna ogni ora su quello che succede attorno a noi. Il mio nome è Fabiana Sera, ti tengo compagnia fino alle 17, giusto il tempo per proporti qualche bellissimo evento legato al nostro territorio. Questa volta andiamo a Brescia. C'è una visita guidata tra profumi, alchimisti, speziali, veleni, molto molto curiosa, molto bizzarra, molto anche nuova, ecco, diversa un po' dal concetto di visita guidata standard a cui siamo abituati. Il 24 giugno, segnalo in agenda, un itinerario affascinante, appunto un po' curioso, tra antiche botteghe e farmacie storiche di Brescia, dove insomma poter respirare anche un po' l'odore delle erbe, un po' il concetto antico di farmacia che si mescola alle storie di rimedi, alchimie, molto curioso. Ti lascio anche un sito di riferimento che è italia-intour.com, le ricette più sorprendenti e il modo di farlo tra scienza e meraviglia, molto carino, intorno al centro storico di Brescia. Piazza Paolo VI è il punto d'incontro, ma sul web poi troverai tutte quante le info. Intanto andiamo avanti, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, Please Forgive Me, Bryan Adams, pezzone, tra l'altro colonna sonora di un film bellissimo, una versione di Robin Hood con Kevin Costner, meravigliosa, penso 1993, ma vado a controllare. Buon pomeriggio intanto.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Aprire il cuore a qualcuno, ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole. Still.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: James Morrison con You Give Me Something. Sto guardando questi VIP in vacanza e mi sono chiesta: ma tu in vacanza porti una valigia più comoda o non rinunci al fashion? E sono andata a vedere un po' di ricerche che parlano di noi italiani e la nostra valigia in vacanza. Te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
19: Papà, Giffy è per i grandi?
20: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri, grandi clienti.
0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
21: Bello partire per le vacanze.
22: Sì, ma con quale auto?
23: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
22: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
23: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
22: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
23: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
22: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
23: Info su denicar.it.
24: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
25: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
26: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
24: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
27: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
28: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

viaggio, Antonacci, quanto tempo è ancora? Ma insomma, noi italiani in vacanza siamo più comodi perché dobbiamo fare magari escursioni, sport e via discorrendo, oppure proprio non rinunciamo al fashion. I dati confermano che gli italiani cercano la comodità ma soffrono all'idea di perdere lo stile, perché noi italiani siamo eleganti sempre e quindi viviamo un vero e proprio conflitto tra comfort ed eleganza. E insomma, stavo vedendo un sondaggio condotto da OnePoll per conto di eDreams, che insomma è un portale di viaggi, come sai, secondo cui solo un italiano su quattro, quindi siamo al 25%, dichiara di non essere assolutamente disposto a rinunciare al proprio stile abituale quando viaggia. La maggioranza quindi cede il passo a una maggiore comodità: scarpette, magari qualche sandalone alla tedesca e via.

0: C'è Zucchero a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Se ami il verde, devi conoscere Garden Bedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Bedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenbedetti.com e seguici sui social.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Siete voi il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La Corte d'Appello di Milano ha ridotto a un anno e sei mesi, dimezzandola quindi, la condanna per Fares Bouzidi, l'amico di Rami El Gamle, che guidava lo scooter la notte del 24 novembre in cui il 19enne ha perso la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri di Milano. Dimezzati i risarcimenti per ciascun carabiniere, soddisfatti i legali, il giovane ha preso atto dell'errore commesso. Il processo è per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Urbanistica a Milano: dopo le assoluzioni, il sindaco Sala all'attacco di PM, hanno colpito persone oneste, la loro è stata violenza verbale, risponde il PM Viola, nessuna volontà di interferire sulla politica. Rimane sospesa la circolazione sulla linea alta velocità Milano-Bologna tra Milano Rogoredo e Piacenza per accertamenti alla linea elettrica. I treni alta velocità vanno sulla linea convenzionale con ritardi fino a 120 minuti. I carabinieri di Desio hanno fermato 9 cittadini stranieri indagati in 35 casi di furto aggravato nelle abitazioni, indebito utilizzo di carte di pagamento, frode informatica in 14 province del centro-nord Italia. In totale sono 12 indagati di nazionalità cilena, cubana e peruviana irregolari in Italia. Domani i funerali del cardinale Ruini, a celebrare sarà il Papa a San Pietro. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Eccomi qui ancora una volta con te dopo una piccola pausa per le news. Sono Fabiana Sera e tu hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e delle informazioni per quel che riguarda il nostro tempo libero, quando no, ci rilassiamo, accendiamo una bella candela e spegniamo via tutto, compresi i nostri pensieri. Ma di che colore è questa candela? Perché abbiamo cominciato una miniserie di Good Life che ci insegnano a capire anche queste piccole cose. A seconda di che colore è la cera, sappiamo tante cose del nostro nostro relax e di come la nostra mente reagisce al colore della cera. E quindi, dopo un sacco di musica, ne parleremo. A proposito di questo sacco di musica, Mamas and Papas arrivano con Dream Little Dream. Buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Sentiti libero di amare ogni forma e colore, perché nessuno ha diritto di dirti per chi deve battere il tuo cuore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ben's Brother con Let Me Out. Tra un po' parliamo di armocromia, della cera e delle candele in particolare, che cosa significa quando accendiamo una candela verde.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
5: Peugeot 208 da 17.990 euro,
4: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Info su denikar.it.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensare. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
13: Siete voi il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Papà, Giffy è per i grandi?
16: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
17: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
18: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
21: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
22: Alex International. Alex International.
23: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
24: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
25: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
26: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
25: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
27: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: oggi ti parlo di cromoterapia con le candele, che è una pratica di rilassamento che utilizza praticamente i colori e la luce soffusa delle candele per favorire benessere, calma ed equilibrio emotivo. È una scienza che studia l'impatto, quindi, delle lunghezze d'onda luminose sulla nostra psiche, e oggi ti parlo proprio dell'impatto di una candela verde. Il verde è la frequenza della vita, della fotosintesi e della natura che si rinnova. La scienza cromoterapica lo inserisce esattamente al centro dello spettro visibile, conferendogli uno straordinario potere neutro e riequilibrante. Non è un colore che eccita come per esempio il rosso, né che seda profondamente come il blu. Il verde armonizza. Quando quindi il nostro cervello è immerso nella sua vibrazione cromatica, sperimenta una sensazione di stabilità, sicurezza atavica, ereditata dai nostri antenati che nelle foreste trovavano rifugio, cibo, acqua. Quindi accendere una candela verde all'interno delle nostre case è un modo per praticare il bagno nella foresta, di cui abbiamo tante volte parlato, no? Il forest bathing giapponese. Per rendere questo rituale ancora più vivo e più vicino alla filosofia della terra, unisci alla candela verde l'aroma balsamico del pino silvestre, per esempio dell'eucalipto, del rosmarino. Lascia che la luce verde si diffonda nella tua stanza mentre pratichi qualche respiro profondo, addominale profondo. Questa buona abitudine ti aiuterà a ricostruire una solida barriera protettiva contro lo stress esterno, ricordandoti che la tua crescita personale, proprio come quella di una pianta, richiede tempo, calma, radici profonde e un terreno interiore calmo e nutrito. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: E vabbè, pezzone pazzesco, Four Non Blondes con WhatsApp, a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa, 66 centilitri, a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Redazione da Fabrizio Gaia. A Milano appena ridotta a un anno e sei mesi per Fares Buzidi nel processo per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. L'amico di Ramiel Gamla era alla guida dello scooter la notte in cui il 19enne ha perso la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Per i legali il giovane ha preso atto dell'errore commesso. Una vittima sul lavoro a Binasco questa mattina, un operaio di 30 anni a Milano, un ferito in un cantiere Aller in zona Primaticcio. Una donna trovata senza vita in un hotel a Cinisello Balsamo, le ipotesi di un malore o di overdose. Sospesa da questa mattina la linea alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza per accertamenti alla linea elettrica. I treni veloci vanno sulla linea convenzionale con ritardi fino a 120 minuti. 9 cittadini di nazionalità cilena, cubana e peruviana, irregolari in Italia, fermati dai carabinieri di Desio, erano parte di una banda di ladri attivi in 14 province del centro nord Italia, con 48 casi di furto in appartamento e a danno di anziani. Tennis, Musetti salta anche Wimbledon, preparazione incompleta. Si chiude il G7 di Evian, Meloni, l'Occidente unito è più forte. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: È mancato per un po', ma io ti devo dare una bellissima notizia. Intanto buon pomeriggio, ultima ora insieme a me Fabiana Sera su Dimensione Sono Soft. Lo sai che quando devo darti qualche annuncio speciale di qualche evento legato al territorio sono contenta come una bambina. Torna dopo molti anni il Milano Blues Festival, lo storico festival milanese che per 5 edizioni negli anni 80 ha animato a lungo l'Arco della Pace. Ci saranno concerti, incontri, workshop, Red Church Library Blues, bellissimo, mostre fotografiche, davvero una grande festa popolare ma meraviglioso. Parco Chiesa Rossa, 19-21 giugno, quindi cominciamo l'estate nel migliore dei modi, via San Domenico Savio. Informati sul web. Milano Blues Festival, uno stile musicale splendido, meraviglioso, così, ma emozionante. Quando senti il blues davvero ti emozioni. Noi intanto ci emozioniamo con uno splendido pezzo italiano, mi fa impazzire. Arriva Nino Bonocore con la sua Scrivimi. Buon pomeriggio.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Litigare, coccolarsi, respingersi, parlare, saltarsi addosso, urlarsi contro, baciarsi, non capirsi, guardarsi, abbracciarsi. Il vero amore.

0: Marco Mengoni su Dimensione Suo Soft. In bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi hanno cominciato gli esami. Ma i luoghi comuni che si dicono prima di un esame, che non si dovrebbero dire, quali sono? 393 700 9000. Un grande classico è: stanotte non dormo, devo ripassare tutto. A tra poco per gli altri.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
15: Ora si vince.
0: Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare davvero tutte le età. E allora giochiamo, dai, inviami subito un messaggio WhatsApp al 393 700 9000 con la parola Fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesuonosoft.it.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Auguri Goldie! a Milano dal 1906.
20: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
21: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
22: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
23: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
24: Uffa, ancora capelli che cadono!
25: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
24: E chi può aiutarmi davvero?
25: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
24: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
25: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
26: Bello partire per le vacanze.
27: Sì, ma con quale auto?
26: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
27: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
26: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
27: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
26: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
27: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
26: Info su denicar.it.
28: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
29: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
30: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
28: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
31: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark.

Simply Red con Sunrise, che cosa non si deve proprio dire a chi sta per affrontare un esame. Allora, beh, sei pronto? Sai tutto? Oppure tranquillo, dai, sarà facilissimo, non ti chiederanno praticamente nulla. Oppure dai, non aprire quel libro, non ripetere più tanto quello che è fatto, oppure non so assolutamente nulla, no, è un grande classico, no, non so niente, non so niente, ma non è vero che non sapete nulla, andrà benissimo, dai, l'ho detto, andrà benissimo, in bocca al lupo a tutti quanti i maturandi, intanto Francesco De Gregorio.

0: Starman, David Bowie, ultimo discone di oggi. Prima delle news voglio fare un piccolo recap su quello che ci siamo detti oggi. Quanto è buono fare il cambio di stagione di quello che mangiamo, quindi tra primavera e estate, quindi convertire un pochino, no? Anche nel frigorifero va fatto il decluttering alimentare. Quindi oggi ti ho parlato di questa bolla arcobaleno, tutto quanto raw food, quindi cibo crudo, croccante sotto i denti, che fa tanto tanto bene alla salute. Poi abbiamo parlato dell'armocromia con le candele, ovvero ogni volta che accendiamo la candela il colore della cera vuol dire qualcosa. Quindi oggi abbiamo parlato del colore verde. In questa mini good life la settimana scorsa abbiamo affrontato anche una altro colore, la settimana prossima chissà quale colore sarà. Io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro ogni bene e naturalmente ti aspetto domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Ma non ci stiamo.
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Appena ridotta un anno e sei mesi per Fares Busidi nel processo per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, l'amico di Remy Elgan era alla guida dello scooter la notte in cui il 19enne ha perso la vita al Corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Tragedia sul lavoro a Binasco, un operaio di 38 anni è morto schiacciato sotto un pilastro, un camion avrebbe urtato un muretto che sarebbe caduto addosso al lavoratore della Sasom intento a caricare la spazzatura. 25enne trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, l'ipotesi è quella di overdose, si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima, trovate tracce di cocaina e molte bottiglie di alcolici. Sospesa da questa mattina la linea alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza per accertamenti alla linea elettrica, i treni vanno sulla linea convenzionale con ritardi fino a 2 ore. La minaccia di Trump, accordo con l'Iran non definitivo, se si comportano male torniamo a bombardare, intanto riapre l'ambasciata italiana a Teheran. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
14: E ci ritroviamo anche oggi, in questo mercoledì 17 giugno 2026, nel pomeriggio della tua radio del benessere. Saluto e ringrazio Fabio Nasera, io sono Roberto, fino alle 21 tanta dolce musica come sempre, sai che te lo posso anche garantire, e poi ci saranno i nostri appuntamenti. Ritroveremo Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la nostra redazione, le notizie di Good Life, e allora iniziamo subito, dolcemente, con un aforisma e una splendida canzone d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
16: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo, tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi: ti piaccio. E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

0: Ogni momento vissuto con noi di Dimensione Sono Soft è sempre un dolce momento, perché ascoltiamo la musica più bella. Craig David con Seven Days.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
4: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
3: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
4: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
3: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Papà, Giffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
11: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
14: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
16: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 02-92-98-731. Comprooroodoro.it.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
21: Segreti in tavola, ogni giorno, alle 11.35 e alle 17.35. Su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
22: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
21: Dimensione Suono Soft.

0: Zucchero su Dimensione Suonosoft ed ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con i consigli e i suggerimenti di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Avete mai pensato che il caldo estivo possa svuotare il frigorifero prima del previsto? Beh, non solo perché mangiamo più frutta, più verdura, ma perché il caldo accelera la maturazione degli alimenti e aumenta anche il rischio di spreco. È un fenomeno che riguarda purtroppo tutta la filiera, dai campi al supermercato fino alle nostre case. E proprio per parlare di prevenzione e buone pratiche antispreco, oggi è con noi Filippo Ferrari, responsabile della comunicazione di Too Good To Go, l'app antispreco, che ogni giorno aiuta commercianti e consumatori a salvare il cibo invenduto. Filippo, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Ciao Francesca, buongiorno e un saluto a tutte le persone in ascolto.
2: Senti, cosa possiamo fare concretamente? Quali sono le buone pratiche in questo
3: Ci
2: caso?
3: Ci sono alcuni suggerimenti utili che possiamo utilizzare. Come dicevi giustamente tu, il caldo può andare a impattare quella che è poi la qualità dei prodotti. Sappiamo ad esempio che un aumento ad esempio di 10 gradi delle temperature rispetto a quelle che è di solito le temperature normali può portare a una sovramaturazione dei prodotti, in modo particolare per frutta e verdura. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è il rischio che tanti prodotti rischino di andare sprecati ancora prima di arrivare sugli scaffali dei supermercati. Quindi la nostra app può aiutare sicuramente commercianti e utenti a smaltire le eccedenze, per i commercianti e per gli utenti avere ancora buoni prodotti a sicuramente un prezzo vantaggioso. Però ci sono alcuni utili suggerimenti che possiamo mettere in pratica nella vita di tutti i giorni a casa per cercare di aumentare la freschezza e prolungare la vita di frutta e verdura. Innanzitutto il classico suggerimento del mettere un tappo di sughero all'interno della frutiera può sicuramente aiutare a fare in modo che frutta e verdura si deteriorino in meno tempo, per il semplice fatto che aiuta a raccogliere un po' quella che è l'umidità dell'aria. Secondo, cercare di utilizzare dei contenitori che diano la possibilità di una maggiore e migliore aerazione dei prodotti, evitando ad esempio di mettere la frutta e la verdura accatastate l'una sull'altra. Quando si va a conservare un prodotto, evitare ad esempio di lavarlo precedentemente. Perché? Perché l'acqua eventualmente che può rimanere residua può aumentare l'umidità, può aumentare il rischio di muffe, con il rischio che poi il prodotto che abbiamo preso poi dobbiamo buttarlo prima ancora di mangiarlo. E per quanto riguarda la conservazione dei prodotti, stare attenti a dove si mettono. Per ad esempio prodotti più sensibili come frutti rossi, fragole, lamponi, suggerimento è metterla all'interno del frigorifero, perché questo aiuta una maggiore conservazione. Stesso discorso ad esempio per le verdure a foglia, che sono più soggette all'umidità, quindi tenerle in frigorifero può aiutare la maggiore conservazione. Per quanto riguarda invece prodotti come meloni, angurie, pomodori, banane, è consigliato invece tenerli al di fuori del frigorifero e lontano dalla luce. Questo perché il caldo, tenere lontano dalla luce perché il caldo potrebbe influire, e dall'altra parte tenere una temperatura ambiente favorisce una migliore conservazione, visto che si tratta di elementi che patiscono particolarmente il freddo.
2: Filippo, grazie mille, ci sentiamo presto, perché tanto i temi sull'antispreco sono davvero tanti e tante cose possiamo fare per migliorare questa situazione. Quindi grazie, ti auguro una buona serata e a presto.
3: Grazie a tutti, arrivederci, ciao.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna qui domani su Dimensione Suonosoft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E un'altra ora di dolce musica su Dimensione Sono Soft si conclude con questo classico di Antonello Venditiera, Ricordati di me. Tra pochissimo, la redazione con le ultime notizie.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori! È il momento di darci un taglio del 40%!
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Estate alle porte?
11: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Ecco qualche esempio.
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
11: Peugeot 208 da 17.990 euro.
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
11: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Info su denikar.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. Appena ridotta un anno e sei mesi per Fares Busidi nel processo per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, l'amico di Remy Elgan era alla guida dello scooter la notte in cui il 19enne perse la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Tragedia sul lavoro a Binasco, un operaio di 38 anni è morto schiacciato sotto un pilastro, un camion avrebbe urtato un muretto che sarebbe caduto addosso al lavoratore della Sasum intento a caricare la spazzatura. 25enne trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, l'ipotesi è quella di un'overdose, si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima, trovate tracce di cocaina e molte bottiglie di alcolici. Sospesa da questa mattina la linea ad alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza per accertamenti alla linea elettrica, i treni vanno sulla linea convenzionale con ritardi che hanno raggiunto anche le 4 ore. La minaccia di Donald Trump, accordo con l'Iran non definitivo, se si comportano male torniamo a bombardare, intanto riapre l'ambasciata italiana a Teheran. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Vuoi un suggerimento per una gita nel Mantovano? Se ti stai chiedendo ma c'è qualcosa di buono, la risposta è sì, perché ti segnalo l'appuntamento ormai fisso per l'inizio dell'estate. Il parco La Fontanella di Castel Goffredo ospita la grande festa del tortello amaro, piatto tipico della comunità castellana a cui la Proloco da anni, e sono quasi 30, dedica i suoi sforzi per valorizzarne bontà e caratteristiche. Sarà una festa gastronomica in perfetto stile mantovano, non solo il famoso tortello, ma anche numerose altre pietanze della cucina castellana. La sera poi, musica e spettacoli. Tutte informazioni le trovi sul sito tortelloamaro.it.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare. Non chiede mai il permesso quando arriva, non saluta mai quando se ne va.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E siamo sempre in attesa di una data ufficiale dell'uscita del loro nuovo album. C'è chi ipotizza fine settembre e inizio ottobre e c'è invece chi ipotizza fine 2026. Comunque, su Dimensione Sono Soft, gli U2 li abbiamo appena ritrovati con un loro classico, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
15: Goldi! A Milano dal 1906.
16: Papà, Jiffy è per i grandi?
17: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
18: Noleggiare è bene con Jiffy. conviene.
19: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Moca Auto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Moca Auto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Alex International.
22: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Bello partire per le vacanze.
25: Sì, ma con quale auto?
24: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
25: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
24: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
25: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
24: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
25: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
24: Info su denicar.it.
26: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

In diretta ogni giorno dalle 6 fino alle 21 per la gioia di ascoltare insieme la musica più bella e dolce con i successi di oggi certamente, ma anche tanti classici come in questo caso Gianluca Grignani e Destinazione Paradiso. Continuando con i classici, questa è la storia. Beatles, Here Comes the Sun.

0: Resterà sempre comunque la più famosa girl band al mondo, giusto? Spice Girls con Viva Forever su Dimensione Sono Soft.
1: Coop trovi la scegli tu grandi marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Di Bruno. La madre di Andrea Sempia, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. In ospedale è stata sottoposta a lavanda gastrica. Era stata sentita più volte dai carabinieri, soprattutto in relazione allo scontrino del parcheggio esibito come alibi dal figlio. Pena ridotta 1 anno e 6 mesi per l'amico di Remy Elglam, Fares Bouzidi, nel processo per resistenza aggravata pubblico ufficiale. Tragedia sul lavoro a Binasco, un operaio di 38 anni è morto schiacciato sotto un pilastro, un camion avrebbe urtato un muretto che sarebbe poi caduto addosso al lavoratore. Una 25enne è stata trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, l'ipotesi è di overdose, si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima. La circolazione ferroviaria sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna è in graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza dopo la sospensione avvenuta questa mattina. Il memorandum d'intesa con l'Iran sarà firmato domani o dopodomani, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. Ora però con il direttore Enrico Mentana ci occupiamo di politica italiana.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: È chiaro che Meloni approfitta del giro d'onore del G7 in Francia, ma anche delle buone notizie per lei che arrivano dal voto del Parlamento europeo sulle procedure di rimpatrio dei migranti, che di fatto accolgono anche quello che è stato il modello italiano con il centro in Albania. E comprensibile anche che sull'onda di questo successo e comunque di queste per lei buone notizie di contesto, la Premier parli anche dei fatti italiani e di quello che è stato per molti aspetti, in senso polisemico, l'uomo nero di questa fase, cioè il generale Vannacci. Cosa ha detto Meloni? Mi pare che Futuro Nazionale abbia chiuso a un'alleanza con noi. Io non mi sto ponendo il problema. Per vincere le elezioni l'unica ricetta è governare bene, il resto sono alchimie, io mi occupo di fare al meglio il mio lavoro. Come dire, non ti curar di lui ma guarda e passa. Ma la questione è molto semplice, che lì c'è Vannacci e c'è con ricette che sono palesemente mutuate da quelle che erano le prime parole d'ordine della destra quando era lontana da Palazzo Chigi. Come sempre accade a qualsiasi forza politica, poi col governare lima molto le sue asperità, ma restano alcuni connotati di fondo che Vannacci cerca di amplificare per poi andare a riscuotere come? Direttamente davanti agli elettori e poi cercando di fare l'opposizione o cercando prima di far capire che essendo forse indispensabile conviene fargli spazio all'interno dell'alleanza di centrodestra? È un gioco politico che inizia ora e chissà, magari tra un anno è addirittura superfluo oppure diventa indispensabile. Ma intanto Meloni comincia a accusare ricevuta, sia pure a suo modo.
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Siamo a metà del cammino, sì, perché anche oggi staremo insieme fino alle 21 qui sulla tua radio del benessere, continuando ad ascoltare la musica più emozionante. E allora, ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi Ron con Non abbiamo bisogno di parole.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suonosoft.
12: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 883 con Nessun Rimpianto su Dimensione Sonosoft. E nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi ci occuperemo stasera di un tema importante: desertificazione. Il nostro pianeta ha bisogno di acqua.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Sonosoft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
6: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
14: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
2: Ora si vince!
0: È il momento di giocare insieme. Dopodomani, 19 giugno, Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita, un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare tutte le età. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 393 700 9000 con la parola fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Sonosoft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info dimensionesonosoft.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
20: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
21: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Bello partire per le vacanze.
24: Sì, ma con quale auto?
25: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
24: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
25: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
24: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
25: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
24: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
25: Info su denicar.it.
26: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
27: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile sulla Lombardia e su buona parte del Piemonte, ad eccezione delle Alpi Marittime, dove in serata sarà possibile qualche isolato piovasco. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Uno dei suoi tantissimi capolavori, Renato Zero con La favola mia nella sera di Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life. Stasera vogliamo richiamare l'attenzione sul crescente rischio di scarsità idrica e desertificazione, fenomeno strettamente legato ai cambiamenti climatici e alle scelte umane. Proteggere il suolo significa salvaguardare biodiversità, produzione alimentare e futuro delle comunità. Ognuno può contribuire adottando comportamenti più sostenibili, come ridurre gli sprechi alimentari, privilegiare una dieta ricca di vegetali e acquistare meno capi di abbigliamento preferendo l'usato o il fast fashion sostenibile, limitando così il consumo indiretto di acqua. Anche la gestione degli spazi verdi domestici è importante. Scegliere piante resistenti alla siccità e utilizzare la pacciamatura negli orti aiuta a conservare l'umidità del terreno e a ridurre l'irrigazione. La sostenibilità inizia dalle azioni quotidiane.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Giovanotti con Per te su Dimensione Suono Soft. E tra agosto e settembre Lorenzo sarà impegnato per diversi appuntamenti con i suoi live, con il Giova Summer Party. Tutte le date le trovi sul sito soleluna.com.
1: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. In ospedale è stata sottoposta a lavanda gastrica, era stata sentita più volte dai carabinieri, soprattutto in relazione allo scontrino del parcheggio esibito come alibi dal figlio. Pena ridotta un anno e sei mesi per l'amico di Remy Elgham, Fares Bouzidi, nel processo per resistenza aggravata, pubblico ufficiale. Tragedia sul lavoro a Binasco, un operaio di 38 anni è morto, schiacciato sotto un pilastro, un camion avrebbe urtato un muretto che sarebbe caduto addosso al lavoratore. 25enne trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, l'ipotesi è quella di un'overdose, si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima. La circolazione ferroviaria sull'alta velocità Milano-Bologna è in graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza dopo la sospensione avvenuta questa mattina. Il memorandum d'intesa con l'Iran sarà firmato domani o dopodomani, lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ed è tutto, le news tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, ancora insieme e fino alle 21 in questo mercoledì 17 giugno per continuare ad ascoltare la musica più bella, la musica più dolce. Con i nostri successi di ieri e di oggi, ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi per la storia della musica italiana, Lucio Battisti. E penso a te.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: The Giornalisti con New York su Dimensione. Sono Soft, la nostra musica tornerà tra poco e avremo anche l'aggiornamento meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
15: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Abbo- Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
17: Estate alle porte?
18: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio:
18: Fiat Pandina da 12.490 euro,
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
18: Peugeot 208 da 17.990 euro,
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
18: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
19: Alex International.
20: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile sulla Lombardia e su buona parte del Piemonte, ad eccezione delle Alpi Marittime, dove in serata sarà possibile qualche isolato piovasco. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

stanchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Zucchero con Blu nella sera della tua radio del benessere. Ti piace la nostra musica e sai che puoi anche sceglierla? Sì, devi andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e partecipare al test musica soft. Ogni settimana ci sono tante canzoni da ascoltare, scegliere e votare, e poi al termine del sondaggio potrai appunto proporre le canzoni che vorresti votare nel corso dei prossimi sondaggi. Test musica soft. E per continuare con i grandi successi del passato, ora Spandau Ballet e Through the Barricades.

0: Ancora un classico, ma questa è la nostra ultima canzone insieme nel mercoledì sera di Dimensione Sono Soft. Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia. E quindi ora è proprio il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione, poi la nostra dolce serata con un'infinità di canzoni d'amore tutte per te. Domani mattina nuovamente in diretta a partire dalle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17 qui su Dimensione Sono Soft. Ciao!
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... Wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio in ospedale, è stata sottoposta a lavanda gastrica e non è in pericolo di vita. Pena ridotta a un anno e sei mesi per l'amico di Remy Elglam, Fares Bouzidi, nel processo per resistenza aggravata, pubblico ufficiale. Tragedia sul lavoro a Binasco, un operaio di 38 anni è morto, schiacciato sotto un pilastro, un camion avrebbe urtato un muretto che sarebbe caduto addosso al lavoratore. 25enne trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, ipotesi overdose, si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima. Alta velocità in tilt, bloccata la Milano-Bologna, ritardi e cancellazione oggi con treni fermi per ore sui binari e solo dopo le 16 la circolazione ha cominciato ad essere in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici che si è protratto per tutta la giornata. Il memorandum d'intesa con l'Iran sarà firmato domani o dopodomani, lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il presidente americano Donald Trump. Ed è tutto, le news torneranno domani.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così. Ti amo. Perché non so amare altrimenti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
6: Istituto Giglio. Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Alex International. Alex International.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
10: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
10: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
1: La notte, canzoni d'amore.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
7: Stai fermo, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: E come ogni giorno, ti amo di più. Oggi più di ieri e meno di domani.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore mette ad ognuno di noi prove che raramente siamo in grado di superare. Non vi è amore senza sofferenza, non vi è gioia senza lacrime, non vi è perdita senza dolore. L'amore, un sentimento bello da esprimere gaio, da manifestare. L'amore, preziose perle della nostra vita.

Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. I could stay awake just to hear.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Lasciami, oh, lasciami immergere l'anima nei colori. Lasciami ingoiare il tramonto e bere l'arcobaleno.